Anya in thong bokin edentar di la Christian di arhanin aipok ramun moile apol hainani khum tharpok longai tla nokai tiu.